E sono tratto la veglia, svola. Vabbè. È che sei fisica ciocco. Poi le creme scomodo da te. Tu domani c'ho la puttana e della bucchia, svolami. Più di scileta, mora per te. Poi posso tu poi. Beh, tutto io. Zutto, sono la gente che... Dele macchi anima e terza la cosa. E la resta meglio con il tariglio. Buba hai da notte. O gosma.